0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.
1: Mi sono innamorato di una stronza, ci vuole una pazienza. Io però ne sono rimasto senza, era molto meglio pure una credenza. Un fritto di baranza, baranza, baranza.

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito?
3: Ho capito, sì. Mica succede.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Quando già sbronzo me ne esco da un bar tabarè. Più non capisco se piove o se il cielo è sereno. Un campanile rintocca soltanto per me. Alzo la manica e guardo, sono solo le tre. Ho la testa che gira, soltanto perché ogni notte son triste bambina per te. Da me lontana tu, son certo non pensi più a me. No, no, no, non puoi pretendere che io beva soltanto caffè, né spa.

ma se ritorni a me vicino non verrò mai più. Se la testa mi gira, bambina, la colpa

0: sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novus è sempre con te. Radio Domus Novus, momenti da vivere.
1: Can I get a drink of water?
2: I was wondering
1: you want some?

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione, serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore, già in serata migliorerà il feeling con il partner, ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili, il vostro bisogno di armonia sarà amplificato, sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro, la luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire, non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore, inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa potete vivere una giornata spensierata ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi. Quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicolas Comati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore, e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: si je t'aime.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto Radio Domus 9.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112. Per le chiamate di emergenza a soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza. Cambierà.

0: sognando noi.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno. Siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione. Mercurio, in posizione insidiosa, può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

0: in the mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmitte catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti

0: e dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
2: Rose. 36, 24, 36.

got electric light. I got second sight.

0: esseri umani.
1: Proteggiamo la vita del mare dalla plastica. Proteggiamo la nostra vita.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei, Le stelle di Azus
0: è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine, ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112. Un numero unico per ogni emergenza.
3: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Ogni giorno
1: musica,
0: voglia.
1: Tutti i giorni voglia di musica.
0: Radio Domus.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Where have all the young men gone? They're all in uniform. Oh, when will we ever learn? Oh, when will we ever learn?
1: Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, radio.

0: Il fuoco deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

aiuto, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare! Tutto.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
13: Cosa vuoi fare?
15: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: Radio! Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
17: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

0: Idea News Magazine.
1: È inevitabile ammettere che ci sono dei momenti in cui difendere i diritti umani vuol dire prendere una posizione, vuol dire assumere una posizione, significa prendere una posizione netta e chiara. Quello a cui stiamo assistendo, e non attraverso i canali ufficiali che continuano a bombardarci di maltempo, troppo caldo, troppo freddo, fatti di cronaca a livello nazionale e calcio, tanto calcio, appunto non dà l'idea dei crimini che vengono commessi ogni giorno. Per esempio, da un articolo pubblicato, dati pubblicati da Amnesty International, leggiamo che tra l'inizio del 2024 e 2025, ottobre 2025, i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno assediato e poi preso le città di Al-Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Ogni giorno è la popolazione civile che vive un inferno, e dobbiamo sempre pensare che dietro questi attacchi, queste guerre, ci sono uomini, donne, bambini che non hanno mai chiesto di entrare in guerra, non hanno mai pensato di prendere delle armi, e soprattutto non hanno mai pensato, e mi rivolgo in maniera, rivolgo il mio pensiero in maniera specifica ai bambini, di non poter andare a scuola, non poter giocare, ma di imbracciare violentemente un fucile quando quel fucile non è puntato contro di loro. Che cosa significa prendere una posizione? Significa avere consapevolezza di che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, significa non assumere posizioni antagoniste a chi cerchiamo di fermare in maniera assolutamente pacifica, pacifista, democratica. E per farlo bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani, e resta l'invito costante, continuo, che ormai da più di 2 anni ogni volta io faccio da questo spazio, e ringrazio sempre Luigi Catacchio che continua a darmi il permesso di esserci. Bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Lo potete fare seguendo o guardando, andando sul sito www.unitiperidirittiumani.it, dove troverete dei materiali assolutamente accessibili, che non significa che non ci siano quelle informazioni che presentano anche tutti gli organi che burocraticamente possono rappresentare la Carta Universale dei Diritti Umani. È necessario farlo, è necessario farlo ora, non girando la testa, non ubriacandosi di informazioni fallaci, e senza polemica o cattiveria, seguendo personaggi che inseguono un pallone che vengono pagati tanto quanto basterebbe per tirar su l'intera economia di un villaggio, come per esempio quelli del Sudan, dove i corpi giacciono come capre morte, così sono stati definiti. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La Luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vais. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.

Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Maurillo, vieni qui.
4: Cosa vuoi?
3: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
4: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
3: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
18: Vieni. Vieni in città. Che stai a fare in campagna? Se tu vuoi farti una vita, devi venire in città.

piena di strade e di negozi e di vetrine piene di luce, con tanta gente che lavora, con tanta gente che produce, con le reclame sempre più grandi, coi magazzini, le scale mobili, coi grattacieli sempre

Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

No, cucciolo mio, non piangere, non fare così. Guarda come sei buffo. Hai tutto il trucco che ti cola giù dagli occhi. Mi sembri un salice piangente. Dai, cucciolo mio, non fare così. Se no mi metto a piangere pure io.

Guarda, preferisco che tu mi mandi a quel paese. Che tu mi gridi in faccia che sono uno scoppiato, un gasato, un montato. Uno... Beh, lasciamo perdere.

Amore, non piangere più. Mi sta venendo un nodo alla gola. Alza gli occhi. Vedrai, domattina ti sveglierai e ti accorgerai che la vita va avanti come prima. Accenderai la radio e sentirai la nostra canzone in classifica. Non stare lì mezzo nudo davanti alla finestra. Mettiti il mio maglione. Come sei bella. Sei uno sballo. No dai, non piangere più, muso mio. È così difficile dirsi addio. È così difficile dirti addio.

Ti senti sola stasera? Ti senti sola come me? Questa stanza sembra buia senza il tuo sorriso. Guardo la tua poltrona vuota e sento tutta la solitudine del mondo. Se mi hai amato, dovresti desiderare di essere ancora fra le mie braccia.

Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowie, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Saluti e baci. Saluti e baci. A baci.
1: La solita strada.

0: respuesta es... Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varn, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose, il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti, in amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione, serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore, già in serata migliorerà il feeling con il partner, ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili, il vostro bisogno di armonia sarà amplificato, sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro, la luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire, non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore, inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.

Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
2: Benvenuto a colui che è arrivato per la prima volta ad ascoltare l'appuntamento che si chiama Super Sound. Propongo la musica degli anni 80 e 90, girando un po' nei vari generi musicali che sono stati i grandissimi successi che sono passati alla radio. Faccio un attimo il furbo perché la prima canzone è del 1977, ma ci sta perché ha avuto un grandissimo successo dopo. È una canzone di questo personaggio che è napoletano, nato su scie rock, ma diventato un grande paladino della musica funk dance. La canzone è di Alan Sorrenti con Figli delle Stelle. Ancora mondo un po' dance con la voce di Alicia, cantante freestyle dance pop americana. La canzone è Baby Talk. E poi una canzone che risulta in tantissimi film, usata e super usata, si chiamano Sixpence None the Richer. La canzone forse non ha bisogno di presentazioni, ma lo faccio. Si intitola Kiss Me. Benvenuti in Super Sound.

0: Questo è Super Sound, la musica degli anni 80 e 90. Buon ascolto.
1: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
2: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
1: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
2: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
3: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Radio Domus Novas.
5: Era il 1982, Paul McCartney e Michael Jackson incidono The Girl Is Mine. Qualche anno dopo, nel 1998, un'altra grande coppia musicale, Brandy e Monica con The Boy Is Mine, una canzone per conquistare un grande uomo. 883 con una canzone che ci riporta indietro negli anni e fa venire in mente soprattutto i tempi passati che non torneranno più. 883 appunto con Gli Anni. E poi un po' di rock di quello inglese con Value Sam. Faremo una passeggiata in Some People, album bellissimo, con la canzone che si intitola Imagination. Buon ascolto di Super Sound.
6: Tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
7: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
8: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Supersound, la musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Risparmio, energia pulita, beni sostenibili. Nei rifiuti c'è più valore di quanto credi. Fai la raccolta differenziata. Non è solo un modo per rispettare l'ambiente e la salute. È un tuo diritto. Quando parliamo di rifiuti, ogni azione fa la differenza. Segnala i disservizi nel tuo territorio. Fai anche tu la differenza. Fai la differenza @minambiente.it. È una iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Das Omen.
3: Stinio. Senti anche tu quello che sento io?
4: Sì, Olio. È Radio Domus Novus.
3: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

tante belle canzoni. Mi auguro che vi piacciono, che le mie playlist siano ben accettate da tutti quanti voi. Io credo che con questa prossima canzone qualcuno dirà: oh, finalmente! Si chiama Conscience, è un album uscito nel 1993 dal gruppo dei Beloved. Una canzone scritta da Joe Marsh e Ellen Marsh, si intitola Sweet Harmony. Formazione rock statunitense, si chiamano Boston, molto famosi per More Than a Feeling, pezzo del 1976. Tornano però nel 1986, quindi 10 anni dopo, con Amanda. E poi un po' di rock all'italiana con Gianluca Grignani. Si chiama Destinazione Paradiso questo album, da dove primo estratto fu La mia storia tra le dita. Benvenuti e buon ascolto di Super Sound.

0: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
1: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donaelsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
2: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ci sono tre canzoni, una diversa dall'altra, come dico spesso e volentieri quando andiamo a mischiare le nostre canzoni in questo appuntamento che vede protagonista sempre la musica degli anni 80 e 90. C'è una grande accoppiata, senegalese Youssou N'Dour e la svedese Nene Cherry, con questa canzone che parla dei primi 7 secondi di vita di un bambino appena nato. È proprio 7 Seconds. Subito dopo entreremo nel mondo di Rebel Yell, che è il secondo album di Billy Idol, album che è stato considerato un grande capolavoro del rocker britannico. Lo ascolteremo con Eyes Without a Face. E poi uno dei primi esempi di musica italiana tra il rap e il funk è la storia di uno sbruffone da discoteca e di una presunta conquista. Tutto questo in Ma quale idea?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

0: tutta la più bella musica degli anni 80 e 90, selezionata da Marco e Del Vice.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Super Sound. La musica dei fantastici anni 80 e 90.
4: Il nostro Super Sound è arrivato alla fine. Oggi chiuderemo alla grande con un album che è stato quello d'esordio di questa formazione inglese. Si chiama It's Better to Travel. Si sta parlando delle Swing Out Sister, con questa canzone che arriverà dopo il grande successo di Breakout, e vale dire Surrender. Io su questo pezzo vi saluto, vi do l'appuntamento ad un prossimo Super Sound su questa radio. Naturalmente, sempre con il meglio della musica degli anni 80 e 90. Ciao a tutti da parte di Marco e Del Vice.

Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est in direzione Castelsardo in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
4: Ciao, sono Drina e tutti i giorni ascolto.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di giovedì 9 luglio. Ariete, Venere in Vergine rende più equilibrati i rapporti sentimentali, avrete meno grilli per la testa e saprete apprezzare le piccole cose. Il lavoro diventa più tranquillo. Toro, non fatevi vincere dalla pigrizia, avete tante buone opportunità per incassare e per conoscere persone influenti. In amore dovete usare di più. Gemelli, stanno cambiando alcuni equilibri sia sul lavoro che nei rapporti personali, qualcosa andrà accantonato. L'amore non vi convince come prima. Cancro, la luna diventa positiva, avrete voglia di comunicare, di stare in mezzo alla gente, di vivere momenti spensierati. Venere rilancia il vostro amore. Leone, il lavoro deve essere la prima preoccupazione, Mercurio in posizione insidiosa può farvi perdere qualche occasione. Serata da trascorrere in casa. Vergine, Venere entra nel vostro segno portando una ventata di freschezza in amore. Già in serata migliorerà il feeling con il partner. Ottime notizie sul lavoro. Bilancia, Venere alle vostre spalle ha la capacità di rendervi più sensibili. Il vostro bisogno di armonia sarà amplificato. Sul lavoro ci vuole concentrazione. Scorpione, attenti a non fare discorsi avventati sul lavoro. La luna consiglia di tenere segreti certi progetti. Non abusate delle vostre energie, avete bisogno di recuperare. Sagittario, la forza rigenerante di Urano si fa sentire. Non spaventatevi di fronte ad un cambiamento repentino. L'amore vivrà una giornata piuttosto tesa. Capricorno, Venere e Luna promettono dei cambiamenti positivi per l'amore. Inizia un periodo favorevole per i nuovi incontri. La serata si preannuncia fortunata. Acquario, con Venere in Vergine ritroverete un maggiore equilibrio in amore, anche se dovrete evitare di cedere alle facili tentazioni. Sul lavoro sono possibili imprevisti. Pesci, grazie alla luna favolosa, potete vivere una giornata spensierata, ricca di incontri e di sorprese. Anche sul lavoro risultate vincenti. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano ad iscrivervi al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: C'è il pericolo di una piena. Non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, gli OJ's, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale, battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, i giornalisti e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: A tutti i nostri ascoltatori queste pillole di Io sono Manuel
7: e io sono Chiara.
6: Ai disegni.
7: Ma perché fa sempre le dita

0: Se parliamo di intelligenza artificiale, qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. 5 dita diventano 6, 7, 8, 10. A volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a 5 dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi cerca degli schemi.
0: Esatto.
1: E quando gli schemi sono confusi?
0: Anche il risultato può esserlo.
1: Quindi la I non conta le dita?
0: Assolutamente no.
1: E questo spiega molte cose.
0: Sì, sì, moltissime.
1: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
0: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
1: Quindi il problema è sparito?
0: No, non del tutto, eh.
1: Mi sembrava troppo bello.
0: Certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare. Soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
1: In pratica, stanno ancora studiando anatomia.
0: Beh, più o meno sì.
1: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
0: E sarebbe?
1: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
0: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
1: Noi sappiamo cos'è una mano.
0: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
1: Sembra una piccola differenza.
0: Ma in realtà è una differenza veramente enorme, eh?
1: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
0: È proprio così.
1: A volte sembra intelligente.
0: Ma spesso guarda che lo è, eh?
1: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
0: Sicuramente no.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
1: quanto siamo davvero lontani da non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
0: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
1: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
0: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere sui social.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse è

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: State ascoltando Radio Domus Novas.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà.

0: A finire molto bene. Per voi, ragazzi.
1: Sei una piccola selvaggia, vero?
0: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
9: No.
8: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: È inevitabile ammettere che ci sono dei momenti in cui difendere i diritti umani vuol dire prendere una posizione, vuol dire assumere una posizione, significa prendere una posizione netta e chiara. Quello a cui stiamo assistendo, e non attraverso i canali ufficiali che continuano a bombardarci di maltempo, troppo caldo, troppo freddo, fatti di cronaca a livello nazionale e calcio, tanto, tanto, tanto calcio, appunto non dà l'idea dei crimini che vengono commessi ogni giorno. Per esempio, da un articolo pubblicato, dati pubblicati da Amnesty International, leggiamo che tra l'inizio del 2024 e 2025, ottobre 2025, i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno assediato e poi preso le città di Al-Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Ogni giorno è la popolazione civile che vive un inferno, e dobbiamo sempre pensare che dietro questi attacchi, queste guerre, ci sono uomini, donne, bambini che non hanno mai chiesto di entrare in guerra, non hanno mai pensato di prendere delle armi, e soprattutto non hanno mai pensato, e mi rivolgo il mio pensiero in maniera specifica ai bambini, di non poter andare a scuola, non poter giocare, ma di imbracciare violentemente un fucile quando quel fucile non è puntato contro di loro. Che cosa significa prendere una posizione? Significa avere consapevolezza di che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, significa non assumere posizioni antagoniste a chi cerchiamo di fermare in maniera assolutamente pacifica, pacifista, democratica. E per farlo bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani, e resta l'invito costante e continuo che ormai da più di 2 anni ogni volta io faccio da questo spazio, e ringrazio sempre Luigi Catacchio che continua a darmi il permesso di esserci. Bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Lo potete fare seguendo o guardando, andando sul sito www.unitiperidirittiumani.it, dove troverete dei materiali assolutamente accessibili, che non significa che non ci siano quelle informazioni che presentano anche tutti gli organi che burocraticamente possono rappresentare la Carta Universale dei Diritti Umani. È necessario farlo ora, non girando la testa, non ubriacandosi di informazioni fallaci, e senza polemica o cattiveria, seguendo personaggi che inseguono un pallone che vengono pagati tanto quanto basterebbe per tirar su l'intera economia di un villaggio, come per esempio quelli del Sudan, dove i corpi giacciono come capre morte, così sono stati definiti. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di sangue.
2: Disco novità.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno conquista la vostra attenzione.
4: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
5: DDL cieli blu, perché il cielo riguarda tutti.
6: E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali?
5: DDL cieli blu.
6: Nasce il DDL cieli blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Gli Stadio con Generazione di Fenomeni, anno 1991, fu la sigla di chiusura della serie televisiva Ragazzi del Muretto, e questa giovò molto a questo brano, che veramente lo cantichevamo tutti in quel periodo. Poi uscì anche come singolo, anche all'interno dell'album, ebbe veramente un grande successo. Brano nato per descrivere i giovani degli anni 90 cresciuti tra consumismo e televisione, ed è diventato un vero e proprio manifesto artistico della band, tanto da dare il nome al celebre tour celebrativo per i 40 anni di carriera del gruppo. Oh, un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sì, in console c'è Stefano Calisto, e ora andiamo in sigla!
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì!
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su...
2: Non si fa così!
3: Troppo forti con Alex De Sì!

0: Paolo, andiamo al centro commerciale così facciamo shopping.
1: Amore, un'altra volta shopping. Non ce la faccio, non ce la posso fare,
2: Sono più fortunati in Asia, sì, perché nei centri commerciali della Cina è diventato ormai uno standard offrire delle aree apposite chiamate parcheggio mariti. Si tratta di vere e proprie zone di sosta dotate di videogiochi, poltrone e schermi dove i mariti possono intrattenersi mentre le mogli fanno shopping.
3: Troppo forti con Alex De Sì.
4: Hai capito? Ho capito, sì. Mica sono scemo.

0: La costiera amalfitana, si fa un giro lì, Fabio Rovazzi, ma in compagnia, con Nino D'Angelo e Arisa. L'abbiamo ascoltato questa novità discografica, ben sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. A proposito di novità discografiche, arriva il nostro appuntamento del Soundcheck.
1: Soundcheck, prove di successo.
0: In questo appuntamento del Soundcheck sale sul nostro palco virtuale il cantautore, autore e compositore Giuseppe Cucce, che ci propone il nuovo singolo Estasi e Veleno.
2: Soundcheck, prove di successo.

0: nuovo singolo di Giuseppe Cuccia si intitola Estasi e Veleno. Nel videoclip ufficiale Giuseppe diventa una voce narrante immersa in una realtà che ha smarrito i propri riferimenti.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti.

0: voi, buon passaggio. Dai, guarda, tanto c'ho la macchina qui, sali, va.
1: Ah, grazie, di solito me la faccio la camminata a piedi, ma oggi c'è un dolore qui lombare. E io faccio. Oh, ma deve levare una curiosità. Ma sta macchina non c'ha 12 anni?
0: Eh sì, mo ne fa 13, portati bene, eh.
1: C'ha sto profumo che sembra nuova.
2: Profumo di auto nuova in bomboletta, quel tipico odore che si sente quando si sale su una macchina appena uscita dalla fabbrica, in realtà è il risultato dei gas emessi dalle plastiche e dai collanti interni. Visto che molte persone lo adorano, diverse aziende chimiche hanno creato e venduto dei veri e propri spray al profumo di auto nuova per simulare l'effetto sulle macchine
3: vecchie. Non so voi, ma io preferisco

0: troppo forti.
1: Non togliere una cosa del genere, questo pasto non è decente. Ho fame e voglio tornare indietro, portatemi altrove perché voglio un pasto decente.
2: Un aereo commerciale ha dovuto effettuare un atterraggio di emergenza non previsto a causa delle proteste furiose di un passeggero. L'uomo, che viaggiava in prima classe, non ha accettato l'errore degli assistenti di volo nel servirgli la cena. Per me rimaneva a digiuno, sì sì, ve lo garantisco. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le

0: scivola addosso, ma sono irrecuperabile. Non fare la bambina, dammi la medicina, irrecuperabile. Facciamo la finita.
1: Ma come si fa, mai dire mai, ma come si fa a essere così rimbambiti da farsi raggirare con certe truffe veramente paradossali? In Giappone un uomo ha finto di essere un astronauta russo bloccato sulla Stazione Spaziale Internazionale ed è riuscito a farsi inviare migliaia di euro da una donna con la promessa che i soldi sarebbero serviti per pagare il biglietto del razzo di ritorno sulla Terra per poterla poi sposare. Dai.
2: Canzoni d'estate, i tormentoni estivi del passato.
1: E anche se siete in pieno traffico, è arrivato il momento di cantare ad alta voce le canzoni d'estate, anno 1983, gruppo italiano con Tropicana.

0: gruppo italiano con Tropicana, brano che divenne l'inno dell'estate 1983 insieme a Vamos a la Playa di Rigueira. Ancora un grazie per averci scelto, rimanete qui perché ora arriva il sound check.
1: Sassa roba, sassa roba, sassa sound check.
2: Sound check, prove di successo.

0: Il Cocco ci ha proposto il nuovo singolo Dove sei?
1: Sassa roba, sassa roba, sassa soundcheck.
2: Soundcheck, prove di successo.
3: Troppo forti!
4: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
5: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Qui da noi ce n'è veramente per tutti i gusti e per tutte le età. E ora arriva l'appuntamento con le quattro chiacchiere.
1: Troppo forti!
2: Le quattro chiacchiere con i big e gli emergenti della musica italiana.
1: Con Alex De Sì.
0: Sì, io ci sono. Sono pronto a far quattro chiacchiere con Rosario. Come nasce la band, innanzitutto, Zona Rimozione?
3: Sì, la band nasce, noi siamo amici di vecchia data, che abbiamo sempre suonato insieme da tantissimo tempo. Poi, dato che oggi ci sono delle piattaforme di streaming in cui si può pubblicare una musica abbastanza agilmente, lo consiglio di fare a tutti, abbiamo detto perché non cerchiamo di vendere i nostri brani diciamo di una qualità più alta al fine di poterli pubblicare sulle piattaforme di streaming tipo Spotify, Amazon Music e così via.
0: Certo, A Fuoco Lento è il vostro album, possiamo chiamarlo così, no? Questo disco dove ci sono quante canzoni?
3: Sì, è un album di 10 canzoni che raccolgono, diciamo, un po' i brani che abbiamo scritto durante il corso degli anni, che abbiamo cercato di selezionare e inserire nell'album.
0: E di cosa parlano queste canzoni? Cosa raccontano?
3: Ma in realtà parlano, diciamo, un po' della vita nostra di tutti i giorni, cioè raccolgono le nostre esperienze

0: punti ancora più profondi su cui noi purtroppo ancora non possiamo arrivare.
1: Ascolta, in zona rimozione ci propongono musica rock, giusto?
0: Sì, sì, è una musica rock, diciamo, è basata più che altro sui nostri ascolti di musica rock internazionale, diciamo anni 70, perché sono i nostri idoli erano i Black Sabbath, poi anni 80 i Depeche Mode. Abbiamo cercato, sono le musiche, le liriche sono in italiano, però hanno una musica un po' meno italiana, più rock inglese americano.
1: Mi hai detto due titoli di due gruppi veramente grandiosi.
0: Sì, abbiamo cercato, non abbiamo neanche cercato di imitarli, ti dico la verità.
1: Dice, sono inimitabili, quelli sono veramente sì. Grandi. Però ho sentito il brano, complimenti veramente.
0: Grazie.
1: Complimenti veramente. Ascolta, ma la vostra musica voi la portate anche in giro con qualche concerto?
0: No, purtroppo noi non facciamo musica dal vivo, anzi questo diciamo il nostro presentazione sulle radio è proprio per cercare anche qualche gruppo che voglia suonare la nostra musica. A noi farebbe piacere, non abbiamo nessuna pretesa.
1: Certo. Ora ci fermiamo un attimo, ascoltiamo il brano, poi saremo nuovamente qui. Senza te, zona rimozione.
2: Il sole sorgere e tramontare, accecarmi e poi scomparire, qui da solo.

0: l'anima.
1: Troppo forti, troppo forti.
2: In zona rimozione qui con noi all'interno di Troppo Forti. Ci sei ancora, Rosario?
3: Sì, sì, sono qui, sono qui.
2: Una curiosità, di queste 10 tracce, qual è quella che ami di più, che senti più tua?
3: Ma vabbè, mi piacciono tutte, però veramente senza te, diciamo, su questa che abbiamo ascoltato ci tengo perché... E, diciamo, poi nasce da sentimenti veri, che da cose vere che sono accadute.
2: Capito, perché stavo leggendo delle altre tracce, sono veramente tutte tracce, ognuna al suo perché, dobbiamo dire, no?
3: Sì.
2: Ogni, per dire, Vola via con me, cosa racconta?
3: Vola via con me, anche questa è una canzone d'amore, che non ne scrivo tantissime canzoni d'amore, queste, perché nel disco ce ne sono due più di amore, che sono Vola via con me e Senza te. Quindi sono tutte e due, diciamo, una spinta, diciamo, all'amore senza vincoli e senza, diciamo, troppi vincoli che poi questa società ci crea, no?
2: Certo, perché anche i rocchettari hanno un cuore, caro mio.
3: Ed è un problema, è meglio non averlo, no? Non siamo ancora con l'intelligenza artificiale, che non usiamo nei nostri brani, perché ci piace essere diretti, così come, certo, con gli errori e con umani più che altro.
2: È quello il bello, perché si suona veramente e si canta veramente. E chi è il cantante della band?
3: È Alessandro.
2: Alessandro, salutiamo anche Alessandro. Ci dici, sì, i nomi degli altri ragazzi della band?
3: Sì, allora, il cantante è Alessandro, io, Rosario, sono la chitarra, poi Marco al basso e Alfonso alla batteria.
2: E voi siete così in questa band che propone questa buona musica, mi raccomando, non perdete di ascoltare i Zona Rimozione a Fuoco Lento, è l'album, come si diceva una volta, l'album, no? L'album,
3: sì, sì,
2: dove ci sono queste belle 10 tracce, belle pensate, cantate, suonate veramente, giusto?
3: Sì, è proprio così. Abbiamo cercato di essere il più diretti possibili, senza, diciamo, l'aiuto di nessuna, diciamo, strumentazione moderna, un po' all'antica,
2: ma le cose più belle sono quelle vere, veritiere, sì, secondo me. Ascolta, per saperne di più di voi, di quello che combinate musicalmente, dove andiamo a cercarvi?
3: Diciamo, stiamo cercando di far partire dei social, perché non eravamo pronti a questa cosa, quindi su Instagram sicuro e poi su Facebook, ma poi ci potete trovare su Spotify, come dicevo prima, su tutte le principali piattaforme di streaming.
2: Lì troviamo l'importante, scriviamo Zona Rimozione, giusto?
3: Sì, giusto.
2: Io ti ringrazio veramente, Rosario, ti do appuntamento alla prossima, quando ci saranno novità sarò pronto a far quattro chiacchiere con voi.
3: No, grazie a te, a tutti gli ascoltatori, che date l'opportunità anche ad artisti emergenti di poter, diciamo, trovare uno spazio, perché oggi è veramente complicato, è solo la passione che spinge a fare questo tipo di attività.
2: Certo. Io ti ringrazio, saluto anche gli altri ragazzi della band e ci risentiamo veramente prestissimo. Ciao, alla prossima.
3: Grazie, ciao a tutti, grazie.
4: Troppo forti.
5: Siete all'ascolto di Radio Domus Novas.

E se dietro certi cambiamenti del cielo ci fosse qualcosa di più di semplici fenomeni naturali? DDL Cieli Blu. Nasce il DDL Cieli Blu, la proposta di legge di iniziativa popolare che chiede il divieto della modificazione artificiale delle condizioni meteorologiche nello spazio aereo italiano. Un'iniziativa che punta a tutela dell'ambiente, salute pubblica, agricoltura e trasparenza. Puoi sostenere la proposta firmando online su www.celiblu.it oppure direttamente presso il tuo comune di residenza, portando con te un documento di riconoscimento. Informati, approfondisci, scegli consapevolmente. DDL Cieli Blu, perché il cielo sopra di noi riguarda tutti.

0: Rockstar!
1: Benge Fede con Alex Britti, viva la vasca, all'interno della nostra programmazione ce n'è veramente per tutti, anzi ce n'è anche per te cara Valentina, eh sì, no, Valentina ci ha chiesto, ma c'è oggi Daria? Sì, ci saranno i consigli di

0: Arrivando la nostra Daria, oggi ci darà dei consigli utili sulle scarpe, giusto?
1: Scarpe, consigli e trucchi per tenerle sempre ben pulite. Ogni scarpa deve essere pulita in modo diverso a seconda del materiale con cui è realizzata. Prima di tutto è importante non pulire le scarpe se sono bagnate. Per farle asciugare velocemente, riempitele di fogli di giornale appallottolati e coricatele su un lato lontane da qualsiasi fonte di calore. Una volta asciutte, se sono di camoscio, pulitele con una spazzola con setole di gomma. Se invece sono di pelle, utilizzate una spazzola morbida, poi passatele con della vaselina e alla fine lucidatele con la crema che usate di solito. Se non avete del lucido a disposizione, pulitele con un panno imbevuto di birra. Se le scarpe sono di pelle bianca, prima passatele con una spazzola morbida per eliminare ogni residuo di sporco. Quindi pulitele con un panno imbevuto di latte. Quando sono ben asciutte è il momento di utilizzare il lucido neutro. Se sono in pelle ma colorate, eliminate le macchie con qualche goccia di limone, asciugatele, ripassatele con un panno imbevuto di latte e poi usate il lucido colorato o quello neutro. Se sono di camoscio è bene passarle tutti i giorni con l'apposita spazzolina, ma va bene anche della mollica di pane. Se ci sono macchie, eliminate prima la polvere, poi passatele con un batuffolo di cotone imbevuto di latte. Se sono in pelle di cinghiale, strofinatele con delicatezza utilizzando una gomma morbida per matita e poi lucidatele con un panno di lana. Se sono di plastica, lavatele con acqua e sapone e se sono bianche, cospargetele di talco. Se sono colorate, una volta lavate, passatele con un po' di vaselina. Se sono di vernice, potete pulirle con il latte. Se ci sono macchie resistenti, può andare bene un po' di aceto bianco. Olio di oliva o della vaselina sono invece ideali per mantenerle sempre morbide. Se le scarpe sono di nabuc, funziona molto bene la gomma morbida per matita. Se sono di tela, possono essere lavate anche in lavatrice a 30 gradi, aggiungendo un bicchiere di aceto bianco che aiuterà ad eliminare le macchie dalla superficie. Per le scarpe bianche si può utilizzare anche del bicarbonato di sodio. Se sono di stoffa e corda, passatele con l'apposita schiuma secca, lasciatele asciugare bene e quindi spazzolatele con cura. Se sono di raso o di lamè, strofinatele delicatamente con un po' di alcol. Per eliminare gli odori sgradevoli dalle scarpe potete passarle all'interno con un batuffolo di cotone imbevuto ma sempre ben strizzato di alcol oppure di acqua e bicarbonato.
2: Guarda, non c'è in giro un'anima.

0: sì, anche per oggi siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento Troppo Forti. Spero che sia stato il vostro gradimento. Se lo è stato, vi aspettiamo qui la prossima volta. Ciao ciao.
1: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche.

0: troppo forti con Alex De Sì.
1: Per oggi è finito, aspettiamo la prossima volta.
2: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque splendendo in cieli sereni con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare, compagnia, puntare, fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi, meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su 2minutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei Paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano. Scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Domus Novas.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: Ehi, dico a te, sì sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: bruciare, non bruciare. Con il fuoco, non scherzare.
1: Che se bruci la foresta, viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
0: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera. È la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena, e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda, nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo 4º titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Immaginal per sempre, immaginalo qui, col bello e col tormento.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, The Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic.
3: Con Marchio Del Weis.
4: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.
6: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Come? Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione...

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione Civile. Di tutti, con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: È inevitabile ammettere che ci sono dei momenti in cui difendere i diritti umani vuol dire prendere una posizione, vuol dire assumere una posizione, significa prendere una posizione netta e chiara. Quello a cui stiamo assistendo, e non attraverso i canali ufficiali che continuano a bombardarci di maltempo, troppo caldo, troppo freddo, fatti di cronaca a livello nazionale e calcio, tanto calcio, appunto non dà l'idea dei crimini che vengono commessi ogni giorno. Per esempio, da un articolo pubblicato, dati pubblicati da Amnesty International, leggiamo che tra l'inizio del 2024 e 2025, ottobre 2025, i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno assediato e poi preso le città di Al-Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Ogni giorno è la popolazione civile che vive un inferno, e dobbiamo sempre pensare che dietro questi attacchi, queste guerre, ci sono uomini, donne, bambini che non hanno mai chiesto di entrare in guerra, non hanno mai pensato di prendere delle armi, e soprattutto non hanno mai pensato, e mi rivolgo in maniera, rivolgo il mio pensiero in maniera specifica ai bambini, di non poter andare a scuola, non poter giocare, ma di imbracciare violentemente un fucile quando quel fucile non è puntato contro di loro. Che cosa significa prendere una posizione? Significa avere consapevolezza di che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, significa non assumere posizioni antagoniste a chi cerchiamo di fermare in maniera assolutamente pacifica, pacifista, democratica. E per farlo bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani, e resta l'invito costante e continuo che ormai da più di 2 anni ogni volta io faccio da questo spazio, e ringrazio sempre Luigi Catacchio che continua a darmi il permesso di esserci. Bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Lo potete fare seguendo o guardando, andando sul sito www.unitiperidirittiumani.it, dove troverete dei materiali assolutamente accessibili, che non significa che non ci siano quelle informazioni che presentano anche tutti gli organi che burocraticamente possono rappresentare la Carta Universale dei Diritti Umani. È necessario farlo ora, non girando la testa, non ubriacandosi di informazioni fallaci, e senza polemica o cattiveria, seguendo personaggi che inseguono un pallone che vengono pagati tanto quanto basterebbe per tirar su l'intera economia di un villaggio, come per esempio quelli del Sudan, dove i corpi giacciono come capre morte, così sono stati definiti. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona 2 occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.

0: Se parliamo di intelligenza artificiale, qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. 5 dita diventano 6, 7, 8, 10, a volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a 5 dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi cerca degli schemi.
0: Esatto.
1: E quando gli schemi sono confusi?
0: Anche il risultato può esserlo.
1: Quindi la I non conta le dita?
0: Assolutamente no.
1: E questo spiega molte cose.
0: Sì, sì, moltissime.
1: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
0: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
1: Quindi il problema è sparito?
0: No, non del tutto,
1: Mi sembrava troppo bello.
0: Certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare. Soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
1: In pratica stanno ancora studiando anatomia.
0: Beh, più o meno sì.
1: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
0: E sarebbe?
1: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
0: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
1: Noi sappiamo cos'è una mano.
0: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
1: Sembra una piccola differenza.
0: Ma in realtà è una differenza veramente enorme.
1: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
0: È proprio così.
1: A volte sembra intelligente.
0: Ma spesso guarda che lo è.
1: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
0: Sicuramente no.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
1: quanto siamo davvero lontani dal non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
0: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
1: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
0: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere sui social. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: sono il leader.
1: Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.
2: Disco novità.
3: La musica che stai ascoltando ti viene proposta da Radio Domus Nostrum.

0: Mamma, perché c'è scritto 50?
1: Perché le macchine non possono andare più veloci di 50.
0: E tu a quanto vai?
1: Amore, io stavo andando troppo veloce.
2: Lo capisce anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Come? Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.
1: E la chiamano estate.

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i Santi Martiri Cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio, nel 1879, il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: In questo momento siete in compagnia di Radio Domus Novas. Radio Domus Novas, la giusta colonna sonora per te che sai scegliere.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Siamo centimetri che ci dividono e sai che è solo questo, la voglia di sentirti accanto più di tutto il resto. Ti vedo e ci rivedo un'altra volta ancora. Cos'è cambiato? Dove siamo adesso? Ora, le nostre chiacchiere, ridammi l'accendino. Ci siamo tutti oggi, restami vicino.

0: Due minuti.
1: Estate.
0: Un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero, Edizioni Marsilio.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.
3: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
5: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce?
19: Domus Nova.

sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas, fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

vita. Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

giocano a dadi gli uomini, resta sul tavolo un avanzo di magia. Sono solo stasera senza di te, mi hai lasciato da solo davanti al cielo e non so leggere.

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

arriva subito, mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Oggi arriva la posta e domani c'è doppia razione. Non sai quanto mi costa aspettare notizie, pregando che sia.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

Siamo in mare da sempre, per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Giovedì 9 luglio 2026 la Chiesa ricorda Santa Veronica Giuliani e i santi martiri cinesi. La luna è calante e il proverbio scelto per questa giornata, finché c'è vita c'è speranza, invita all'ottimismo avendo già a disposizione il nostro bene più grande. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 455 a Tolosa l'ufficiale Abito veniva proclamato imperatore romano d'Occidente. Nel 1877 si apriva a Londra la prima edizione del torneo tennistico di Wimbledon, a cui partecipavano 22 giocatori. Nel 1948 il romanzo Villa Tarantola di Vincenzo Cardarelli vinceva la seconda edizione del premio Strega. Nel 1955 Bertrand Russell divulgava il testamento spirituale affidatogli dal fisico Albert Einstein, un appello a tutti gli scienziati per scongiurare i rischi di conflitto nucleare. Nel 1972 la bresciana Maria Cressari vinceva il campionato italiano di ciclismo femminile e nel 1979 il presidente italiano Sandro Pertini affidava a Bettino Craxi il mandato di governo, ma il primo socialista a ricevere l'incarico avrebbe dovuto rinunciare per il mancato appoggio democristiano. Nel 1981 la Francia distribuiva i primi 4.000 terminali Teletel con cui gli elenchi telefonici diventavano elettronici. Nel 1997 la giustizia sportiva sospendeva per un anno la licenza al pugile Mike Tyson che in combattimento aveva morsicato l'orecchio all'avversario Evander Holyfield. 20 anni fa, nel 2006, a Berlino la nazionale di calcio italiana conquistava il suo quarto titolo mondiale battendo la Francia ai rigori per 5-3. E nel 2012 il virus informatico Doomsday bloccava la connessione internet a migliaia di utenti nel mondo perché il programma creato per aggirarne gli effetti aveva smesso di funzionare. Sono nati il 9 luglio. Nel 1879 il compositore Ottorino Respighi. 90 anni fa, nel 1936, l'attore Lino Banfi. Nel 1938 il virologo Giulio Tarro e nel 1950 il tennista Adriano Panatta. Sono nati oggi anche l'attore Tom Hanks nel 1956, i calciatori Gianluca Vialli nel 1964 e Paolo Di Canio nel 1968, e le giornaliste e conduttrici TV Stefania Cavallaro nel 1975 e Veronica Gentili, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 9 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli ogni giorno su accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 Dir Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Ci sono mari che non separano, ma collegano. Acque che custodiscono la memoria di imperi, commerci e battaglie, e che oggi tornano a decidere gli equilibri del mondo. Bentrovati, io sono Gianluca Melilli e questa è Due Minuti Un Libro, la rubrica quotidiana in radio. Oggi viaggiamo lungo le coste di un bacino dove il passato non è mai passato e dove ogni leggenda nasconde una verità geopolitica. Se anche tu scrivi libri che raccontano il mondo attraverso i suoi luoghi più sensibili, vieni a trovarci su dueminutiunlibro.it e ti aiuteremo a far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Intanto apriamo quello di Marco Ansaldo dal titolo Mare Nero, dal sottotitolo Sei paesi, le leggende, la guerra. Confine sensibile dell'impero romano, scenario di espansione dei domini commerciali genovese e veneziano nel Medioevo, teatro di guerra nell'Ottocento e protagonista nel nuovo ordine globale nel XX secolo, il Mar Nero è oggi un'area cruciale dello scacchiere politico. Non è solo infatti il centro del conflitto tra Russia e Ucraina, ma anche il crocevia di interessi mondiali di primaria importanza. Con gli strumenti del cronista e lo sguardo curioso del viaggiatore, Marco Ansaldo ci guida attraverso i principali paesi del Grande Lago Salato, da Odessa alle coste martoriate dell'Ucraina a Varna, in Bulgaria, da Batumi in Georgia, dove in estate si affollano i vacanzieri all'ombra della minaccia russa, alla Romania, cerniera sottile tra l'Europa e le sue periferie orientali. L'itinerario tocca anche l'Abkhazia, territorio vendicato dalla Georgia ma proclamatosi indipendente, e la Crimea, obiettivo delle mire espansionistiche di Putin per arrivare a Trebisonda, da cui la Turchia lancia le sue migliori navi da trivellazione alla ricerca di giacimenti di gas. Il risultato è un racconto sorprendente, fatto di scoperte e incontri, di grande letteratura e personaggi inattesi, in cui spesso il frastuono dei combattimenti cede il passo all'eco delle leggende che tutt'oggi popolano il Mar Nero. Mitologia e geopolitica, guerra e pace si mescolano e alternano di continuo in questo bacino. Se ogni nazione che vi si affaccia vive il proprio passato come un presente incandescente, è dalle sue acque scure che forse emergerà anche il nostro futuro. Di Marco Ansaldo, Mare Nero. Edizioni Marsilio.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è... Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.

0: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Idea News Magazine.
2: È inevitabile ammettere che ci sono dei momenti in cui difendere i diritti umani vuol dire prendere una posizione, vuol dire assumere una posizione, significa prendere una posizione netta e chiara. Quello a cui stiamo assistendo, e non attraverso i canali ufficiali che continuano a bombardarci di maltempo, troppo caldo, troppo freddo, fatti di cronaca a livello nazionale e calcio, tanto calcio, appunto non dà l'idea dei crimini che vengono commessi ogni giorno. Per esempio, da un articolo pubblicato, dati pubblicati da Amnesty International, leggiamo che tra l'inizio del 2024 e 2025, ottobre 2025, i paramilitari delle forze di supporto rapido hanno assediato e poi preso le città di Al-Fasher, capitale del Darfur settentrionale. Ogni giorno è la popolazione civile che vive un inferno e dobbiamo sempre pensare che dietro questi attacchi, queste guerre, ci sono uomini, donne, bambini che non hanno mai chiesto di entrare in guerra, non hanno mai pensato di prendere delle armi e soprattutto non hanno mai pensato, e mi rivolgo in maniera, rivolgo il mio pensiero in maniera specifica ai bambini, di non poter andare a scuola, non poter giocare, ma di imbracciare violentemente un fucile quando quel fucile non è puntato contro di loro. Che cosa significa prendere una posizione? Significa avere consapevolezza di che cos'è la Carta Universale dei Diritti Umani, significa non assumere posizioni antagoniste a chi cerchiamo di fermare in maniera assolutamente pacifica, pacifista, democratica. E per farlo bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani, e resta l'invito costante e continuo che ormai da più di 2 anni ogni volta io faccio da questo spazio, e ringrazio sempre Luigi Catacchio che continua a darmi il permesso di esserci. Bisogna conoscere la Carta Universale per i Diritti Umani. Lo potete fare seguendo o guardando, andando sul sito www.unitiperidirittiumani.it, dove troverete dei materiali assolutamente accessibili, che non significa che non ci siano quelle informazioni che presentano anche tutti gli organi che burocraticamente possono rappresentare la Carta Universale dei Diritti Umani. È necessario farlo, è necessario farlo ora, non girando la testa, non ubriacandosi di informazioni fallaci e senza polemica o cattiveria, seguendo personaggi che inseguono un pallone che vengono pagati tanto quanto basterebbe per tirar su l'intera economia di un villaggio, come per esempio quelli del Sudan, dove i corpi giacciono come capre morte, così sono stati definiti. Io sono Mary Tuosto e vi auguro buona vita.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
16: Cosa vuoi fare?
18: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
17: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Che stai facendo?
1: Niente.
0: Come niente? Ti stai facendo una canna?
1: E beh?
0: Guarda che ti fa male. Poi un attimo che passi ad altre droghe.
1: Sì, e te che ne sai?
0: L'ho visto con i miei occhi. Tutte le droghe fanno male.
2: Ogni anno migliaia di persone vanno al pronto soccorso per patologie direttamente legate al consumo di droghe. Circa una su 10 è minorenne.
0: Butta via la droga, non la vita.
2: A cura del Dipartimento per le politiche antidroga, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

0: se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Voi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Voi ragazzi, ciao.
1: More music in the mix.
2: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Siete pronti per una bella canzone rock? Una scarica di adrenalina? Un brano viscerale? Tutto questo è il disco novità di questa nuova settimana, caratterizzato da questo sound potente. Una canzone che racconta il superamento del limite, una performance vocale cruda e senza filtri. Disco novità, Giuseppe Binetti, Mappa di Sangue.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Si prospetta un'altra giornata sotto il segno dell'anticiclone subtropicale. In mattinata non sono attesi praticamente disturbi, il sole dominerà la scena ovunque, splendendo in cieli sereni, con qualche innocua velatura sulla Liguria e sulle regioni adriatiche. Nel pomeriggio non ci saranno variazioni, salvo per la possibile formazione di addensamenti sui rilievi appenninici centro-meridionali, associati a temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Hai scelto chi volevi diventare? Hai scelto chi ti faceva battere il cuore? Hai scelto di seguire i tuoi sogni? Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Roberto.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 292 nord occidentale sarda è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari in corrispondenza dei viadotti, compresi tra gli svincoli per Villanova Monteleone e Monteleone Rocca Doria in provincia di Sassari. Contestuale divieto di transito per i mezzi con peso superiore a 7,5 tonnellate. Sulla strada statale 131 DIR Centrale Nuorese è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Santa Giusta e lo svincolo di Loiri Porto San Paolo in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 134 di Castelsardo è attiva una chiusura di 40 metri circa tra gli svincoli di Multeddu e di Castelsardo Est, in direzione Castelsardo, in provincia di Sassari, deviazioni segnalate in loco. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A-B-C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: letto.
1: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
2: Troppo Forti.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica succede.

0: Intelligenza artificiale, qual è il primo errore che ti viene in mente?
1: Le mani.
0: Le mani?
1: Sempre le mani. Cinque dita diventano 6, 7, 8, 10. A volte sembrano un mazzo di banane.
0: Beh, in effetti, per molto tempo è stato uno dei modi più semplici per capire se un'immagine era stata creata con una I.
1: Bastava, appunto, contare le dita.
0: Esattamente.
1: Ma perché proprio le mani?
0: Perché sono incredibilmente complicate.
1: Più di una faccia?
0: Molto più di una faccia.
1: Addirittura.
0: Pensa a quante posizioni diverse può assumere una mano.
1: Ok, tante.
0: Aperta, chiusa, di lato, davanti al viso, dietro un oggetto, con qualcosa in mano.
1: Mi sono già persa.
0: Il problema è che la I non sa davvero cos'è una mano.
1: In che senso?
0: Non ragiona dicendo una mano a cinque dita.
1: E come ragiona?
0: Impara osservando milioni di immagini.
1: Quindi cerca degli schemi.
0: Esatto.
1: E quando gli schemi sono confusi?
0: Anche il risultato può esserlo.
1: Quindi la I non conta le dita?
0: Assolutamente no.
1: E questo spiega molte cose.
0: Sì, sì, moltissime.
1: Però le immagini oggi sono migliorate parecchio.
0: Infatti, i modelli più recenti sbagliano molto, ma molto meno.
1: Quindi il problema è sparito?
0: No, non del tutto, eh.
1: Mi sembrava troppo bello.
0: Certo, le mani restano uno degli elementi più difficili da generare, soprattutto quando sono in posizioni strane o parzialmente nascoste.
1: In pratica stanno ancora studiando anatomia.
0: Beh, più o meno sì.
1: Ma questa storia delle dita ci insegna una cosa molto interessante.
0: E sarebbe?
1: Che spesso pensiamo che lei capisca il mondo come noi.
0: Quando in realtà lo descrive in modo completamente diverso.
1: Noi sappiamo cos'è una mano.
0: Lei riconosce modelli statici che assomigliano ad una mano.
1: Sembra una piccola differenza.
0: Ma in realtà è una differenza veramente enorme, eh?
1: Perché spiega anche gli altri errori dell'intelligenza artificiale.
0: È proprio così.
1: A volte sembra intelligente.
0: Ma spesso guarda che lo è, eh?
1: Ma non vede il mondo come lo vediamo noi.
0: Sicuramente no.
1: E allora vi lasciamo con una domanda.
0: Se una macchina riesce a creare immagini sempre più realistiche,
1: quanto siamo davvero lontani da non riuscire più a distinguerle da quelle reali?
0: Perché forse le dita strane ci facevano sorridere.
1: Ma il giorno in cui non le vedremo più,
0: sarà ancora più importante ricordarci che dietro quell'immagine c'è sempre un algoritmo e non di certo una persona con una matita in mano. Ma se avete qualche storia divertente in merito, fatecelo sapere sui social. A domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Ciao, sono Alessio e tutti i giorni ascolto il Radio Domus Novas. E voi?

Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

Ben trovati amici, questa è una nuova puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Jeff Haley non è stato solo un chitarrista eccezionale, la sua arte conteneva molte sfaccettature, all'interno vi erano tantissimi collegamenti in diversi stili musicali. Dal vivo poi il virtuoso canadese si approcciava alle cose come avrebbe fatto un amante di vari generi musicali, c'era una struttura ma tutti gli assoli venivano improvvisati con una notevole libertà al suo interno. Il live in Montreux è stato la consacrazione della sua carriera e della sua bravura. How Blue Can You Get è un vecchio brano scritto da B.B. King, Jeff Haley Band.

John Mayer invece nasce nel 1977, la sua carriera è un incorreggibile sfogo blues a tinte multiformi, direi. Probabilmente quel momento va ricercato nella prima parte del suo viaggio musicale, quando prende la chitarra in mano intorno ai 13 anni e inizia ad ascoltare Stevie Ray Vaughan, B.B. King, Otis Rush ed Albert King. Al raggiungimento dei 17 anni è lo stesso Mayer a definire quel periodo come il momento in cui un cantautore stava nascendo all'interno del suo corpo, fino a quando il suo istinto e la sua immaginazione prendono il sopravvento. Il suo trasferimento a Boston fu determinante per la sua carriera. John Mayer, qui a Mean Blues.

everybody.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: È sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, influenzato da Albert King, Albert Collins, Freddie King, Mississippi McDonald. Con il suo talento compositivo rappresenta la generazione nuova dei grandi chitarristi provenienti dal Regno Unito, mentre Phil Bailey è un musicista di Seattle pluripremiato che ha avuto modo di conoscere in prima persona il blues con i leggendari musicisti di Chicago. Una grande influenza su di lui l'ha avuta il grande Sonny Boy Williamson, per questo lo spinse a concepire un progetto che gli permettesse di rendere omaggio a tutte le grandi canzoni di questo grandissimo armonicista, qui insieme appunto a Mississippi McDonald, She's My Baby.

Mentre nel 2007, in pieno inverno, i figli di Jimmy Dickinson, Cody e Luther Dickinson decidono di mettere insieme una band per una registrazione. Nascono così i New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. A farne parte, oltre ai due fratelli, c'è l'immenso Charlie Nunzel-Wild, Elvin Young Broadheart, Jimbo Matos e naturalmente Jimmy Dickinson. Se ne parla molto, ma l'uscita del primo volume diventa un mistero. Si sa solo che il mitico pianista produttore ci lavora sopra ancora altri 2 anni, fino al qualche mese prima della sua morte. Quelle registrazioni attese per anni rappresentavano la bellezza di un grande lavoro blues. Questa è Blues for Yesterday con il mitico Charlie Nunzel-Wild qui a Mio Blues.

Mentre Paul Butterfield è stato il primo armonicista bianco a sviluppare uno stile originale sufficientemente potente da collocarlo nel pantheon dei veri grandi del blues, Butterfield non solo ha aperto la strada ai musicisti bianchi, ma il suo sound travolgente è stato un importante catalizzatore per portare il blues elettrico di Chicago al pubblico bianco che in precedenza considerava il blues acustico del Delta l'unico veramente vero e autentico blues. Questa è Going Down Slow, Paul Butterfield, Paul Butterfield Band.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Sempre Me and Blues, programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Albert Castiglia, cresciuto a Miami, ha svolto un apprendistato e una gavetta importante mentre accompagnava il leggendario musicista blues Junior Wells. In seguito ha lavorato con la cantante Sandra Hall.

Considerato un guida hero in Florida, Tinsel Ellis è un musicista di valore con alle spalle una lunga carriera. Dotato di grande tecnica sullo strumento, propone un rock blues velato di soul funk. Si sente che Ellis è un musicista esperto che sa suonare di tocco, oltre che di tecnica. C'è molta sostanza e poco fumo nei suoi pezzi. In una carriera che lo ha visto lavorare e dividere il palco con colleghi noti in tutto il mondo come Alban Brothers Band, Robert Cray, Warren Ace, Derek Trucks e tantissimi altri ancora. Questa è Beat the Devil, Tinsel Ellis.

Dopo aver lasciato il palco, dove aveva mostrato il suo prodigioso talento alla chitarra e alla voce, Sen Costello tornava in stanze d'albergo solitarie, dove si curava con alcol e droghe per sopportare il dolore provocato dal lato depressivo e dal disturbo bipolare di tipo 2. Tutte lotte che si sono concluse il 15 aprile del 2008, quando Sen morì in una di overdose accidentale la notte prima del suo 29esimo compleanno, in una squallida stanza di un motel ad Atlanta. Così finirono la vita e la carriera di un brillante giovane artista, la cui prematura scomparsa continua a perseguitare la sua famiglia, i suoi amici e i suoi colleghi. Questo è un brano famosissimo, si intitola If You Know Shame, Sen Costello, Me and Blues.

0: si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Sei pronto a tornare negli anni 80-90? Ti ci porto io con il Super Sound. Sono Marco Del Valle. Suono le più belle canzoni di quegli anni, le canzoni più passate alla radio, più ballate, più ascoltate con gli amici. Super Sound. Il giovedì alle 10 e il sabato alle 13 su Radio Domus Novas, la radio dei volontari della Protezione Civile. Super Sound. 20 anni di grande musica.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: niente. La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao.

0: Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio attile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a vetrosi. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
1: I got a call the other day. It was my sister Carolyn saying, Aretha, come by when you can. I've got something that I want to say. And when I got there, she said, you know, rather than go through a long, drawn-out thing, I think the melody on the box will help me explain.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

Buongiorno, siete sintonizzati su Radio Domus Novus. In caso di blackout, spegnete la radio. Non ne trovereste un'altra uguale a questa.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

0: Tremendo Mix.
1: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Ciao a tutti, sono Alex DC, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex DC.
2: Hai capito?
3: Ho capito sì, mica sono scemo.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

bel sorriso. Adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile? Un angioletto come

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è.

musica esistere, devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto, per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Das Omen.
1: Studio. Sound you anche tu quello che sento io?
2: Sì, Olio. E Radio Domus Novus.
1: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

0: Hai scelto chi volevi diventare.
1: A, B, C.
0: Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.